0: ular di media sosial hangat di udara.
1: Sebentar lagi, utama Mujo Pagi.